0: sede di Cinema 700, ci prestiamo un film di Cara Congo della Cinema 700 in Mauritania, e ci vediamo per il Gazi, Radio Akewa.
1: Aki FM. Plus que jamais, la radio d'ici. Aki FM.